Dai life it easy, dai sa bem mas quis. Yeah, siri easy kusela so, sugubo siri pa flow, sugubo zine mushonga, mushonga unde.